Io volle domandare, ma com'è sto fatto qua? Che essendo maredata, dimmi il fatto qual è, che lei non si è imparata ancora a farsi lo caffè. Mi ha detto che al marito suo non piace di berle né di farlo, né è capace.

caffè ci ha detto, cara comare, e sa vede ci ha risposto, con semplice maniera, io tengo a caffettiere e voi mettivi giù caffè.